sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Se ti piace questa musica,
1: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Christmas.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto

0: ti piace questa musica. I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: tra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

gigante di Eros Ramazzotti su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, e poi ci sono artisti che proprio in questo momento storico si stanno costruendo il loro futuro, come ad esempio Fulminacci, che comincia ad essere noto anche in Italia. Noi di Radio Padova spesso vi facciamo ascoltare le sue canzoni, e il 13 e il 14 di novembre sarà in concerto in Spagna, il 13 di novembre a Madrid e il 14 a Barcellona. Significa che anche da quelle parti si sono accorti del talento di questo ragazzo che arriva da Roma. Eccolo, Fulminacci, Radio Padova, maledetto.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine in un bilaterale Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Oggi il presidente USA Trump dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas. Si estende il conflitto nella penisola araba, bombardamenti della coalizione a guida saudita su una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. L'escalation della minaccia Houthi spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice convocato ieri a Palazzo Chigi. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a unire e non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 7 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: principe di Rozzangeles, è così che a Milano chiamano Rozzano. Su Radio Padova, Biagio Antonacci, 10 e 11 minuti, adesso tre canzoni in fila, la prima Coma Cose, Posti Vuoti.
1: Tre canzoni in fila.

Cioffi e Noemi, le farfalle nello stomaco su Radio Padova alle 10.20. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso c'è una novità, la scopriamo insieme con Ultimo, si intitola Tutto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Nella stessa direzione, rallentamenti per traffico sostenuto tra Brescia Centro e Desenzano, tra Somma Campania e Verona Sud, e in direzione Milano si viaggia lentamente, sempre per traffico intenso, tra Soave e Somma Campania. Sul passante di Mestre, rallentamenti per un mezzo in avaria tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per incidente tra la Tisana e San Stino di Divenza in direzione Venezia, con chiusura della corsia di marcia tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livezza nella stessa direzione. Per lavori notturni, dalle 21 di questa sera 22 settembre alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di Somma Campania in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano, e sulla A31 della Valdastico chiuderà l'innesto con la A4 ai mezzi provenienti da Piovene Rocchette in direzione Milano, e dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Samurai J a Radio Padova. Allora, immaginate di pagare quasi 40.000 euro ogni sei mesi per mandare vostro figlio a spaccare legna, pulire stalle e raccogliere verdure. Attenzione, non è una punizione, ma è l'ultima tendenza della Silicon Valley e dei super ricchi americani. Nel cuore del Vermont, che è uno degli stati agricoli per eccellenza degli Stati Uniti, c'è la Mountain School, che accoglie ogni anno i figli dell'elite mondiale per quello che viene definito un digital detox estremo. Praticamente non possono usare lo smartphone, sveglia all'alba e turni massacranti in fattorie di 160 ettari. Ragazzi che sono abituati al lusso si ritrovano a gestire pecore, pulire bagni e zappare la terra. Dici, ma perché i giovani e i genitori di questi ragazzi pagano una fortuna per far fare ai figli i contadini? La risposta è pragmatica, perché questa esperienza tempra il carattere e soprattutto spiana la strada verso le università delle Ivy League come Harvard e Yale, che adorano i giovani che sanno sporcarsi le mani. Quindi per i ricchi di oggi il vero lusso non è l'oro, ma riscoprire il valore della fatica. No, stavo pensando che qui in Veneto, insomma, di terra e di fattorie ne abbiamo a bizzeffe, quindi se vogliono venire anche da queste parti magari spendono anche qualcosa meno e il risultato è garantito. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, qualsiasi sia il lavoro che state facendo in questo momento. Noi ci siamo con la nostra musica, Mara Sattei, Rico Nigiotti, e questa è Sabato Sera.

Valeria Rossi, tre parole, ovvero la terza delle bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana di questa fascia oraria, con me, Cristina Dori, all'interno del Ciao Cri. Anch'io, a dir la verità, ho tre parole. Ci sentiamo domani, perché ovviamente a partire da mezzogiorno avremo modo di goderci un altro giorno, un mercoledì, insieme al grande marchio di Radio Padova. Adesso invece vi lascio con Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso e a breve Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me. Lontano da me.
1: Benji e Fede, Quando viaggi da sola, la nuova canzone su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:04, buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica. Oggi giornata numero 22 del mese di settembre. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima di Jovanotti, Alfa, Buon vento.
2: Tre canzoni in fila.

per lei. Con il vuoto cosmico di Giusy Ferreri noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio. Nei prossimi minuti ancora musica nuova, la bellissima voce di Elisa e questa che si intitola Kintsugi.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13.
1: Le hit del momento.
0: Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste si verificano ancora delle code a causa del traffico intenso tra Latisane e San Donà di Piave in direzione Venezia. Non sono segnalati altri disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Sulla 13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, il traffico procede a rilento per un veicolo in avaria tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Vi ricordiamo che dalle ore 22 di questa sera alle ore 6 di domani mattina verranno chiuse per lavori le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27 Mestre Belluno. Gli utenti che provengono dalla A28 e sono diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Carmen Consoli con parole di burro, se più gradite. Beh, due acciughine del burro su una fettina di pane tostato e via, brindisi aperitivo. Ne parlo perché per un attimo ci occupiamo del nostro prezioso territorio e parliamo del fatto che a Padova arriva il brindisi più grande d'Europa, ma c'è una motivazione contro quello che viene definito post-vacations blues, insomma, tradotto in italiano molto più semplice, il disagio post vacanze. Trattasi di questo malessere fisico o mentale che si prova nei giorni successivi al rientro dalle vacanze estive. I numeri dell'evento sono davvero interessanti, addirittura 30 città europee coinvolte contro le 17 della prima edizione dello scorso anno. Succederà giovedì 24 settembre, quindi dopodomani, dalle 19 alle 22:30, proprio nella prima sera d'autunno. E così Padova si unirà a quasi altre 30 città europee per il secondo brindisi collettivo contro il malessere fisico e mentale, appunto, che si prova nei primissimi giorni al rientro delle vacanze estive. E insomma, un'iniziativa per esorcizzare questo disagio da fine vacanze. Addirittura più di 10.000 persone già sono iscritte in tutta Europa e c'è ancora tempo, proprio fino a giovedì. Musica nuova nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Gianna Nannini, questa è Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Alfamila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
2: È il momento giusto per scegliere Selex.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Stai ascoltando.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: Però anche no, lo ha detto J-Ax con il suo EP Yayo, però anche no, lo ribadiamo. 17:53 minuti invece hanno detto sì quelli della nostra redazione. Tra poco daremo naturalmente tutte le informazioni per quanto riguarda le ultime notizie in tempo reale dall'Italia e dal mondo. Rimanete con noi su Radio Padova Ritmo Italiano. C'è anche Ercomi con Insuperabile su Radio Padova.
1: L'amore

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: All'Assemblea Generale ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente l'ONU e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentita l'arma nucleare. Il leader USA però non esclude un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, ma poi aggiunge: sono indeciso se fare un'intesa con Teheran o annientarli per sempre, ma forse farò l'accordo dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati da Trump figurano anche l'annuncio di 2 basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane, accusato di violenza sessuale alle danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Decisivo poi il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Questa è Radio Padova.

Lucio Battisti con un'avventura, siete su Radio Padova, sono le 18 e 6 minuti, del resto questo è Sì Viaggiare, quindi peschiamo proprio da quel mondo. Su Radio Padova l'appuntamento è anche vostro, se vorrete con le vostre voci vi rilancio il nostro contatto, il 328 319 8000, e continua la nostra musica, sicuramente i ricordi ci sono, ma una novità è italiana con Marracash e Gue con Casino.

Già abbiamo trovato, oltre che i pinguini tattici nucleari e sorry scusa lo siento, anche pane per i nostri denti oggi pomeriggio, o meglio zucca per il nostro Halloween, ma dimenticate quella che compriamo al supermercato, perché questa pesa più di una tonnellata e l'ha coltivata questo signore nell'Illinois. Te lo vedi il signore dell'Illinois che cura con tanto amore le sue zucche, e alla pesa ufficiale ha fermato la bilancia un po' di libbre che sono circa 1130 kg e quindi ha battuto il precedente record dello Stato di 343 libbre, cioè più o meno 157 kg. Immaginatevi che bella decorazione potete fare per Halloween con una zucca di queste dimensioni. Siete su Radio Padova, non so come sia il traffico, ma tra poco insomma ne daremo dimensione grazie alle informazioni in tempo reale della nostra redazione di Viaggiando, quindi rimanete con noi su Radio Padova. Ci proiettiamo con questa canzone al sabato sera, la canzone cantata da Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per un veicolo fermo code sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano code per traffico tra Castellana e Venezia. Autostrade Alto Adriatico informa che dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia della A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire a Conegliano. Ancora notizie che riguardano le nostre autostrade. Sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazioni verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Se volete fare un giro del mondo senza prendere un aereo, da giovedì Gorizia sarà probabilmente il posto giusto. Dal 24 al 27 settembre tornerà Gusti di Frontiera e il centro città si trasformerà in un grande itinerario gastronomico diviso in 17 borghi tematici. Si passerà dal Friuli Venezia Giulia all'Austria, dai Balcani all'Oriente, dalle Americhe all'Africa, fino allo street food e al mercatino delle produzioni tipiche. Gli stand apriranno giovedì alle 12 e nel weekend resteranno attivi fino a tarda serata. L'evento sarà organizzato dal comune di Gorizia e il percorso coinvolgerà tutto il centro. Per chi ama assaggiare viaggiando per il mondo, anche virtualmente, sarà difficile annoiarsi. Gusti di Frontiera a Gorizia da giovedì 24 a domenica 27 settembre.
0: Gusto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: Famila, scegli Selex e risparmi 5 euro.
1: Fino al 30 settembre, ogni 15 euro in prodotti delle linee Selex ottieni un bono sconto da 5 euro utilizzabile dal 1 al 14 ottobre su una spesa di almeno 40 euro.
0: È il momento giusto per scegliere Selex.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: www.mariacompagni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.
2: Accettami così, ti prego, non guardare. Nella mia testa c'è un

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, martedì 22 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 23 settembre. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dei diversi cantieri previsti nella notte tra oggi e domani. Dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della A28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Chi proviene dalla A28 ed è diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conegliano. A4 Brescia-Padova questa notte fino alle 6 di domani mattina e già dalle 21 è chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita provenendo da Venezia e in entrata in direzione Milano. Nelle notti di oggi martedì 22, domani, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, viene chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene e si deve immettere in A4 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 23 settembre, viene chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.
5: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.